se noi giochiamo a fargli affari con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni.